0: Sono le 2:59.
1: La rotazione delle novità più richieste di discoteca.
2: Number 3.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Max Radio News.
2: Attualità e costume.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Energy è sempre più con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
1: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti.

0: Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiara.

0: ci trovi su www.autosperanza.it.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
0: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
0: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Disco Max, 70s and 80s Situation.

Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo. È sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Disco Max.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
3: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
4: 2026.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
9: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
8: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
9: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
10: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
11: Ehi, ascoltalo!
12: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
13: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi

0: Mister Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
3: Disco Max, The Disco Music Situation.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Ciao Lucia, ti vedo bene.
11: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
12: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
10: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
13: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
14: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
15: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
16: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
17: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
16: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
18: Visco Max.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due, paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale. Un caso.

0: vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo, anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
1: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
2: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
3: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
2: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
1: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà al settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CS PSL e Orsa Marittimi.
1: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta

0: al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Filippo VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Sole, mare e Max Radio Energy.
2: Red Limit. The new release on Max Energy.

Il 26 luglio preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
0: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
12: Libidine coi fiocchi!
10: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 21 luglio 2026 è il giorno numero 202 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Lorenzo da Brindisi, San Daniele e Sant'Alberico Crescitelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 luglio del 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Si tratta della prima vincita nella storia ad una schedina. Nel 1960 Sirimavo Bandranaiki viene eletta prima ministra dello Sri Lanka, è la prima donna al mondo. Nel 1969, 6 ore più tardi dell'allunaggio, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. E nel 2001, durante il G8 di Genova, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 luglio del 1927 ad Adenau, in Germania, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo. Il podio è tutto italiano, perché al secondo posto c'è Costante Girardengo, al terzo Domenico Piemontesi. Nel 2002 il pilota della Ferrari, Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio di Francia, si aggiudica matematicamente il titolo mondiale di Formula 1 con 6 gare di anticipo. Per il campione tedesco si tratta del 5° titolo, il terzo consecutivo con la scuderia di Maranello. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 luglio del 1976 i Pooh rilasciano l'album Pullover. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in vetta alla Hit Parade. E nel 2018 Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Ernest Hemingway, nato ad Oak Park il 21 luglio 1899 e scomparso a Ketchum il 2 luglio 1961. Scrittore e giornalista statunitense, la sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. E ricordiamo uno degli attori più amati di sempre, Robin Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951 e scomparso a Paradise Cay l'11 agosto 2014. Compie oggi 78 anni Beppe Grillo. Dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano. Spegne 26 candeline Erling Haaland, calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese. E il proverbio del giorno è: chi è sazio non crede a chi è a digiuno.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
3: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.
4: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Energy. Listen and live the music.
5: Max on the mix.
4: Max on the mix.

0: take your mind. Max Radio N. Max Radio N. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la FRAM, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
2: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
1: E intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer, con una mossa a sorpresa nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
4: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco, invece, il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
1: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore, non sono sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
5: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
7: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GiQ.
8: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
7: GiQ, Model 5, 7, 8.
8: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
7: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
8: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
7: Omoda e GiQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
7: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
8: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
10: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia. Vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
11: Cara, dove vai?
12: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu. Il

0: Luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino a

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro. Se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone. Al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario, attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima.

0: Sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci. Giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti. Stendete.
1: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
2: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
3: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
0: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
2: 2026
1: a San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075

0: www.scarponiluciano.srl.it.
1: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
6: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
7: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
6: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
7: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
5: Iscriviti subito.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
9: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
7: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Lit. The new release on Max Energy. This is the dancing time in a summer day.
7: No.
6: Max Radio Energy. La tua estate alla radio.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: Max Radio N. Max Radio N. Max Radio News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelkarim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelkarim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
1: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD, quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
3: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
4: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
3: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
1: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 6.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu.

0: speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
5: Il 26 luglio preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media Partner, Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
6: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
7: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
6: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
7: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
4: Iscriviti subito.
8: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
7: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
9: A San Valentino della Collina di Marciano.
10: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
7: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
10: 2026.
9: A San Valentino della
11: la collina di Marciano.
12: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
11: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
13: Cara, dove vai?
14: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
13: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza a Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Rim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
5: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la FRAM, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
6: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
5: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
4: Intorno al caso di Abed Rim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma da tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio.

0: Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
1: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump, il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico, insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
0: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump, subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
2: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
0: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Luglio 2026.
6: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
6: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
7: Max Radio N. Max Radio N. Always.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
10: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 21 luglio 2026 è il giorno numero 202 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Lorenzo da Brindisi, San Daniele e Sant'Alberico Crescitelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 luglio del 1946, a due mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 463.846 lire. Si tratta della prima vincita nella storia ad una schedina. Nel 1960 Sirimavo Bandranaiki viene eletta prima ministra dello Sri Lanka, è la prima donna al mondo. Nel 1969, 6 ore più tardi dell'allunaggio, Neil Armstrong compie il primo passo di un uomo sulla Luna. E nel 2001, durante il G8 di Genova, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 delle 93 persone che dormivano all'interno della scuola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 luglio del 1927 ad Adenau, in Germania, Alfredo Binda vince il primo campionato del mondo professionisti di ciclismo. Il podio è tutto italiano, perché al secondo posto c'è Costante Girardengo, al terzo Domenico Piemontesi. Nel 2002 il pilota della Ferrari, Michael Schumacher, vincendo il Gran Premio di Francia, si aggiudica matematicamente il titolo mondiale di Formula 1 con 6 gare di anticipo. Per il campione tedesco si tratta del 5º titolo, il terzo consecutivo con la scuderia di Maranello. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 luglio del 1976 i Pooh rilasciano l'album Pool Over. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in vetta alla Hit Parade. E nel 2018 Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il premio Nobel Ernest Hemingway, nato ad Oak Park il 21 luglio 1899 e scomparso a Ketchum il 2 luglio 1961. Scrittore e giornalista statunitense, la sua vita fu a tal punto avventurosa e ricca di slanci e cadute che ne fece materia da romanzo per i suoi libri, alcuni dei quali entrati tra i classici della letteratura mondiale. Ricordiamo uno degli attori più amati di sempre, Robin Williams, nato a Chicago il 21 luglio 1951 e scomparso a Paradise Cay l'11 agosto 2014. Compie oggi 78 anni Beppe Grillo. Dopo essere stato per 10 anni un protagonista dell'intrattenimento sul piccolo schermo, ha indossato i panni dell'attivista e del leader politico e con il proprio movimento ha scompaginato lo scenario politico italiano. Spegne 26 candeline Erling Haaland, calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese. E il proverbio del giorno è: chi è sazio non crede a chi è a digiuno.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
7: Max Radio Energy.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: The Summer Hits a Max Radio Energy. I grandi successi dell'estate.

0: Da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Max Radio Energy.
2: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
3: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, procedete con calma, riducendo il carico di impegni e cercando di non essere troppo rigidi nelle vostre aspettative. Lasciate che gli altri seguano il proprio corso e riposatevi serenamente. Toro, iniziate a guardarvi allo specchio e a sorridere con convinzione. Siate fieri di voi. I complimenti più significativi saranno quelli che vi farete da soli e da sole, riconoscendo i vostri meriti e le vostre qualità. Gemelli, concedetevi un regalo speciale, qualcosa che desiderate da tempo. Ve lo meritate. Nel lavoro la stima nei vostri confronti crescerà sia tra i colleghi che tra i superiori. Cancro. Se avete ambizioni di carriera, è il momento giusto per farvi avanti, sfruttando spostamenti o riassetti nell'organico. In amore la comunicazione con la persona amata sarà più serena e intima, riportando finalmente l'armonia. Leone, al lavoro potreste sentirvi poco motivati e stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Questa stanchezza unita ad una certa delusione vi prosciugherà le energie e vi demoralizzerà. Cercate di prendere una pausa per staccare e ricaricarvi. Vergine, sentirete il desiderio di liberarvi di tutto ciò che vi ha fatto soffrire recentemente, siano esse situazioni, emozioni o persone. Nel lavoro le cose andranno bene, anche se la realizzazione dei vostri progetti potrebbe essere ancora un po' lontana. Bilancia. Oggi potreste affrontare anche i temi più difficili, quelli che in passato hanno causato molte discussioni. Vi dimostrerete sensibili e diplomatici. Attenzione alle spese, le vostre finanze potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative. Scorpione. La serata potrebbe portare a galla tensioni familiari o vecchi problemi. Tuttavia, con la vostra abilità comunicativa riuscirete a chiarire tutto. Tenete d'occhio le offerte, specialmente se avete in programma acquisti importanti. Sagittario, attorno a voi regna il caos in questo momento. Oggi potreste notare che nulla è più come prima, nemmeno voi. E infatti è proprio così. Il vostro cuore però parlerà chiaramente, rivelando ciò che desiderate e di cui avete bisogno. Capricorno, se non siete soddisfatti della vostra relazione amorosa, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Nel lavoro invece tutto andrà bene e sarete abili nelle trattative e nel creare nuovi contatti. Acquario, non perdete le opportunità di voltare pagina e dimenticare le passate sofferenze. Se cercate un impiego, queste 24 ore saranno ideali per presentare il vostro curriculum. Anche chi desidera un avanzamento di carriera dovrebbe farsi avanti. Pesci, giornata favorevole alle riflessioni e alla revisione dei conti.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
3: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale? Nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
0: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21, va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media Partner, Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: The Pop Compilation.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Red Red Red Red
2: The new release, the new release on Max Energy.
5: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
5: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Music, The Max of the Music.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione News, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

0: Climax. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 chilometri. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridibile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Pony Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Ciao Lucia! Ti vedo bene!
1: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
0: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Luglio 2026.
7: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
3: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
7: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
8: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da

0: Il 26 luglio preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia. Vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione. Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it. Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Luglio 2026.
7: La concessionaria Depoi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
6: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
7: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
8: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro, solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati a Damasco, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 luce e gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, telefono Mio, Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.

0: Relax Radio News.
1: Attualità e costume.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età ai Giardini Tebris a Ponte Felcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
7: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
10: A San Valentino della Collina di Marciano.
11: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
10: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
7: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
11: 2026.
10: A San Valentino della Collina di Marciano.
11: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
10: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
6: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
7: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
6: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
7: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. abilitante alla professione di geometra laureato tramite
12: https://short.do/s7i-9g.
7: Scade il 21 di agosto.
13: Iscriviti subito.
14: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
15: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
16: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
15: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce,
4: da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buorsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
6: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
9: A San Valentino della Collina di Marciano.
10: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
8: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
10: 2026.
9: A San Valentino della Collina di Marciano.
10: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
11: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
11: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
13: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.

0: Ford ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare i piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit.
2: The new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione. Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
7: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
8: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine.

0: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Luglio 2026.
1: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
2: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
3: This is the Dancing Time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
4: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
6: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
4: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
4: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio: salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: The new release on Max Energy.
3: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale? Nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
2: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
2: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
1: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce,
8: da 30 anni il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
10: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
11: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
12: Ehi, ascoltalo!
13: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
14: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
15: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
12: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan.

0: Mall. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: This is the Dance Time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.
2: Max on the mix.

0: www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Max Radio News.
0: Gli spettacoli.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 71 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
8: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
0: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
2: 2026.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
1: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: 1 dopo l'altro i grandi successi dell'estate solo su Max Radio Energy. L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
9: Max Radio Energy.
8: Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gli spettacoli.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
17: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.
18: Max Rotation, l'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
19: Number 3.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio. RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che ha

0: www.ninjapizza.com.
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Giardini Tevris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
3: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito.
5: Il 26 luglio preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
6: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un setup completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 23.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti, incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 i militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump, mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah.
1: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio: salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
6: Max Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 13.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Starfer per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
11: A San Valentino della Collina di Marciano.
12: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
11: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
8: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
12: 2026.
11: A San Valentino della
13: Collina di Marciano.
14: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
13: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
15: Luglio 2026.
16: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
15: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
16: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
17: Max Rotation. Ogni numero un successo.
18: Number 11.

0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
10: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
10: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
13: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
12: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
13: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
14: Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 8.
15: Numero 8.

0: via via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
0: Via via.
2: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due, paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Cresce ancora la partecipazione culturale degli italiani, lo rivela il 22esimo rapporto annuale Federculture, secondo cui nel 2025 il 48,2% della popolazione è andato almeno una volta al cinema, il 35,8% ha visitato musei e mostre, mentre il teatro ha visto il 24,3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio N. Max Radio N. Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
5: Number 5.

0: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il

0: Fax Radio News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Cresce ancora la partecipazione culturale degli italiani, lo rivela il 22esimo rapporto annuale Federculture, secondo cui nel 2025 il 48,2% della popolazione è andato almeno una volta al cinema, il 35,8% ha visitato musei e mostre, mentre il teatro ha visto il 24,3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Max Rotation. Max Rotation. Choose your number.
3: Number 34.
4: Numero 34. 34.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: A San Valentino della Collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
2: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
4: 2026.
3: A San Valentino della Collina di Marciano.
4: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
3: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
5: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
3: Iscriviti subito.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: 1 1

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili.

0: Cucina di Marciano.
1: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
0: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
2: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
0: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media Partner, Max Radio Classic e Max Radio Energy.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
13: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
14: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
13: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
15: Flex Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 15.
16: Numero 15.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: 87 821. Luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Max Rotation, ready to go,
3: ready to go,
2: ready to go.
0: Number 19. Numero 19.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
2: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti, che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente. Quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
7: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia. Vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Luglio 2026.
10: La concessionaria Depoi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
9: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
10: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino

0: Lombardia vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiara.

0: ci trovi su www.autosperanza.it. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Max Radio, Max

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit. The new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 Settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 392 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 570

0: per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tevris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Max Radio Energy è sempre più con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it. Max Radio News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
11: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza: camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente.

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
9: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
10: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
11: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: È Max. Mi piace così.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e tirato dritto. Sicurezza energetica, facciamo il punto sull'approvvigionamento e la distribuzione del gas nel nostro paese.
4: In un panorama geopolitico segnato da crescenti tensioni, come quelle legate alla chiusura dello stretto di Hormuz, la sicurezza energetica assume sempre più rilievo. Per quanto riguarda il gas, l'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per volumi di stoccaggio, grazie alle infrastrutture gestite da Snam. Maria Luisa Cassano, Executive Director di Spacciamento e Misura.
5: Snam dispone di un sistema molto articolato che comprende più di 33.000 chilometri di metanodotti, 13 centrali di compressione che hanno lo scopo di movimentare il gas attraverso tutta la rete, 12 impianti di stoccaggio che ci garantiscono la possibilità di immagazzinare gas durante il periodo estivo per poi poterlo erogare durante il periodo invernale e 5 terminali di rigassificazione.
4: Il cuore del sistema è il centro di dispacciamento di Snam a San Donato Milanese, operativo H24 tutti i giorni dell'anno.
5: Monitoriamo essenzialmente i parametri di funzionamento che sono la pressione, la portata, la qualità del gas, perché oltre a garantire i quantitativi corretti garantiamo anche che il gas abbia le caratteristiche che garantiscono poi la sicurezza nel suo utilizzo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Lit. The new release on Max Energy. Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure. Baby, baby.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
5: https://short.do/e/short.do/s7i

0: sole, mare e Max Radio Energy.
1: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Conad, ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
2: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ho fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non ho mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place. Music is like a fresh place. Max Radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: Per il gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'angolo del pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore. Trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
5: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
6: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
5: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro, fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato, con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, stabile e soleggiato, con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit. The new release on Max Energy.
8: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre
0: e di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici
2: 2026
1: a San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
4: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
0: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
4: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
0: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
0: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
4: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
1: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dal Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena.

0: Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Max on the mix.

0: Max Radio News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel Lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
2: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
3: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze.
1: In Libano, un grande paese, nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica del...
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Jerry Calà per Seat, prima... Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
7: Libidine coi fiocchi!
9: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
10: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
11: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
10: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
11: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
12: Ehi, ascoltalo!
13: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
14: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21, va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakira a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
5: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane e Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
4: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo, caldo estremo al sud, lumbifragi e allerta al centro-nord, nella giornata che viene considerata di picco in questa grande ondata di calore. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario: i bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
4: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto, con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC. Partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno. Roberto Mancini.
4: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Disco Max 70s and 80s. Disco Max 70s and 80s situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2.

0: euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World

0: Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
0: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Luglio 2026.
4: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
3: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
4: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
5: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy. Disco Max Special Sound Situation.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio a Dellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris.
7: Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: Il 26 luglio preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Dance with
11: me. Disco Max. 70s and 80s Situation. Un successo dopo la

0: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 87 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Luglio 2026.
5: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
5: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
6: Max Radio Energy.

0: Sono le 21 e benvenuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due e paghi uno. Yogurt Müller Mix, vari gusti, due pezzi, a 1,19€, solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in Oltre Bulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
5: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Il 26 luglio preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
10: Luglio 2026. Luglio 2026.
11: La concessionaria De Poi lancia

0: Wild Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New Wild Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
3: Max Radio Energy.
4: Max Radio Energy.
3: Max Radio Energy.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
12: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
13: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
14: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
15: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
16: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
17: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 26 luglio da Conad e Conad Superstore trovi bis, prendi due, paghi uno. Linea biscotti mulino bianco, due pezzi, a partire da 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
2: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio. Max on the mix.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media partner Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: A San Valentino della Collina di Marciano.
7: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
6: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno

0: Cori DJ, Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici
1: 2026
2: a San Valentino della Collina di Marciano,
1: dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica, vi aspettiamo, non potete mancare.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Il 26 luglio, preparati a vivere una serata che non si dimentica. Alla Global Gym, in strada Francesco Petrarca 7 Magione, dalle ore 21 va in scena la Boxing Night. 10 spettacolari incontri di box olimpica ed interregionale. Adrenalina pura, emozioni, colpi di scena ed il calore del pubblico. Sul ring saliranno il gigante Buono di Mino e gli attesissimi gemelli Basilici, pronti a regalare spettacolo. E la serata continua anche fuori dal ring, con street food e il ritmo travolgente del DJ set di Loco DJ. Porta gli amici, porta la famiglia, vivi un evento che farà parlare tutta l'estate. Il 26 luglio, ore 21, Global Gym, strada Francesco Petrarca 7, Magione, Boxing Night, dove lo spettacolo sale sul ring. Non raccontartelo, vivilo. Media Partner, Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
5: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
6: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
5: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
6: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
5: https://short.do/s7i-9g.
6: Scade il 21 di agosto.
4: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Max on the mix.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
0: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
6: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

on the mix. Max on the mix. Free your body.

0: dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.
1: Max on the mix.
2: Max on the mix.
1: Max on the mix. Your dance station.

0: e 59 minuti.
1: Sole, mare e Max Radio Energy.
2: Max on the mix.